acca gamu gi la ni wadjal jamono ji te be xam ngeen ni ki mardi la inshallah ba taxna mbok yaangi wadj ñi di wadji dem ci won ñi di wadji gamu ci dekk bu sel bi di Touba ñi di wadji dem fu melni Kaolack en sonna Fatou Fam fan la yow.

neena ma mayal ko Maymouna di kaas ah Maymouna Maymouna fu mu nek Khadija soxna Maymouna jëlal ma ngi la ci contane itam xamna ci xarit yi nga bokk ah jëlal yi ma ngi la ci bëggé bu baax di la contane fu ma di nek ah